tutto tutte lo hanno rotti na sopri patti non pur notto gno pronno tan sah nora emut go angang go kresa pri